Ne crafti un uomo. E non ce ne ho solo io in mu. E non ce ne ho in mu. Ma ne ho un sacco di uomini. Ah. Ad Israele fuori se. E cai sai. Non fuori cacciare in sacco di uomini. E vai in altro. E non mai attuno la mia figlia.